A innamorarsi, sai, ci vuole un attimo a guarire poi. Non basta un secolo, ma è così bello, sai. Soffrire per amor, è così bello, sai. Amare, amare ancora.

profumo di come di fragola e di mandorle, mentre cammini sulle nuvole in un bel cielo color ruggine. Qualcuno cerca di confonderti, tu non sai più cosa inventare. A chi ti chiede che cos'hai, niente di niente tu rispondi, like.